più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me. Per farlo possiamo metterlo nel mix.